nyoina nambere mukali ohulote kaine kando olivere okay ohulire olivere okay.